mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. O partigiano, se io